0: Music variety.
1: For Lancashire.
0: Plays here.
2: Cam Radio.
3: Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio. Cam Radio.